0: Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. Nob.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado